cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare.

Buongiorno in tutti i penny d'Italia, a tutti voi già al lavoro in questo sabato 3 ottobre, sono le 6:30 con voi Daniela Catelli in diretta fino alle 10. Di cosa parliamo oggi? In questa prima mezz'ora fino alle 7 vediamo un grande piano nazionale che ha lo scopo di riqualificare delle aree con l'aiuto di piante. Abbiamo in seguito la hit parade della settimana, oroscopo e news. Scrivetemi intanto i vostri desideri musicali al numero di WhatsApp 345 4530 423, lo ripeto 345 4530 423, mandatemi anche gli audio. Vi auguro un buon lavoro, buona giornata.

parte di Dania Locatelli. Le città italiane diventano sempre più verdi grazie a Riforestazione, il progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'iniziativa prevede la messa a dimora di oltre 4,5 milioni di alberi e arbusti in 13 aree metropolitane, coinvolgendo 180 comuni in tutta Italia. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita nei centri urbani, aumentando gli spazi verdi e contribuendo alla tutela della biodiversità. I nuovi boschi che vengono così a crearsi aiutano ad assorbire anidride carbonica, contrastare l'inquinamento atmosferico e rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici. Un massiccio piano di riforestazione urbana ed extraurbana in tutta Italia, un progetto che guarda al futuro e che unisce sostenibilità, benessere dei cittadini e rigenerazione urbana, trasformando aree poco valorizzate in nuovi polmoni verdi. Trovate maggiori informazioni sul sito riforestazioneitalia.it.

0: Serena Brancale, The Colors, Merck Cremond con Partenope, 6 e 46 minuti. Qual è la musica più ascoltata questa settimana nelle radio italiane? Ce lo dice Beppe Cogliandro con la sua Hit Parade.
1: Benny FM Hit Parade.
2: Eccolo qui l'appuntamento con la Hit Parade, della classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni su Benny FM con il sottoscritto Beppe Cogliandro. Entriamo nel vivo al numero 10 in discesa, Kintsugi con Elisa.

Elisa, numero 10 questa settimana nella nostra hit parade, in nona posizione in salita Somber con My Body Isn't Ready, così come in salita l'ottava posizione occupata da Dedica di Ernia. Numero 7, Buzz Persuaders, l'ultimo singolo di Miley Cyrus.

0: Deluxe.
1: Numero 6 questa settimana, Marques, Ghe Pegegno con Casini in quinta posizione, in discesa Saif Parla d'amore. Ci fermiamo al numero 4 perché c'è la più alta nuova entrata della settimana, Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: quarta posizione questa settimana, occupata dalla più alta nuova entrata con Paparazzi, Cesare Cremonini. Al numero 3 in discesa Woman, Peggy Gou. In seconda posizione in salita un ex numero 1 di questa hit parade, Madonna Danceteria. E abbiamo un nuovo numero 1. Il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni è di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due, il primo è il movente.
2: Cosa sogni senza me?
0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e Goya, la canzone più trasmessa dalle radio d'Italia negli ultimi 7 giorni. Ed è tutto per questa Hit Parade. Grazie come sempre per l'attenzione, buoni acquisti da Penny e alla prossima settimana qui su Penny FM. Ciao!
3: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

Kintsugi Elisa, questa è Radio Penny FM e state ascoltando il Tra di noi 6:52 minuti. Buongiorno a tutti voi. Abbiamo le vostre dediche musicali, vi leggo questo messaggio. Vorrei dedicare Feel Good Inc. dei Gorillaz alle colleghe di Nozza di Vestone perché possano iniziare la mattina piene di energia.

Pappa bianca coltivata in Italia adesso costa 1,99 euro al chilo. Poi, quando arriva il momento del caffè, c'è una proposta pensata per chi ama un gusto intenso e deciso: le capsule compatibili Nespresso Caffè Borbone Miscela Decisa. Offrono un aroma pieno e persistente con una confezione che è davvero conveniente: 70 capsule più 10 in omaggio a soli 14,99 euro. Prodotto disponibile in quantità limitata.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le offerte shock di Penny.
1: Arrivare a casa e farsi una bella doccia, cosa che facciamo spesso, uno scroscio di acqua che ci rinfresca e poi un buon sapone che ci lascia la pelle profumata. Fare la doccia oppure anche il bagno è un piccolo momento di relax che ci possiamo regalare tutti i giorni. Scegliamo un buon bagno schiuma con un profumo piacevole che ci mette di buon umore. Troviamo scontato, grazie alle offerte shock di Penny, il bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Bergamotto e fiori di cedro dal profumo delicato ed energizzante, ideale per la doccia del mattino e dopo lo sport. Oppure ambra e argan con note orientali per un profumo elegante adatto alla sera prima di uscire a cena oppure anche prima di andare a letto. Il flacone è molto grande, ben 650 ml per portare profumo sotto le vostre docce e sulla vostra pelle per tanti e tanti giorni. Grazie alle offerte shock di Penny, il bagno schiuma felce azzurra in diverse profumazioni costa 1,75 euro, miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto.
0: Le offerte shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Spesso è più facile cucinare che decidere cosa mangiare. Guardiamo cosa ci propone Penny in offerta e lasciamoci ispirare per il pranzo o la cena di oggi. In offerta, sotto prezzo, il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia a fette, già cotto e affettato per preparare velocemente un panino oppure da accompagnare ad un'insalata. La confezione da 145 grammi di pollo arrosto Equilibrium Aia adesso costa 1,99 euro. Prodotto che trovate in quantità limitata. In appena 12 minuti poi mettete in tavola anche un bel minestrone caldo e fumante. Andiamo incontro appunto all'autunno inoltrato e quando la sera inizia a fare un po' freddo questo piatto ci farà molto piacere. Scontato del 28% con Penny Card il minestrone tradizionale Findus. Patate, fagiolini, carote, zucchine con tante vitamine e sali minerali. La busta da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus in sottoprezzo costa 1,99 euro. Sconto valido solo con Penny Card, richiedetela in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

0: fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ottobre, le 8:30, ben ritrovati e buona spesa in tutti i penny d'Italia. Parliamo di sport e in particolare di calcio con la rubrica di Beppe Cogliandro.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Protagonista di questa puntata di Golosi di sport, Sandro Mazzola, considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre, figlio di Valentino Mazzola, capitano e simbolo del grande Torino della seconda metà degli anni 40. Sandro Mazzola ha mantenuto un legame speciale con la squadra di suo papà, come conferma il canale televisivo del Torino Calcio.
3: Avrei dovuto venire a giocare a Torino, col Toro. Quando me lo chiesero io ho deciso di smettere perché le caviglie non reggevano più le botte che avevo preso, però è sempre stato un rimpianto che ho avuto.
2: Sandro Mazzola ha legato il proprio nome a quello dell'Inter, dove ha giocato dal 1960 al 77, collezionando con la maglia nerazzurra oltre 500 presenze. Storica la rivalità in quegli anni con Gianni Rivera, dando vita sul campo a duelli ricchi di agonismo. Quanto importante è l'agonismo nel calcio per Mazzola? La sua risposta al microfono di Penny FM.
3: Senza agonismo, secondo me, non c'è sport. Però poi deve essere un agonismo che non arriva a livelli per cui ci si fa male uno con l'altro. Quello non va bene. Però l'agonismo ci vuole.
2: Mazzola con la maglia dell'Inter ha vinto 4 scudetti, ma soprattutto 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dal 1970 al 77 è stato anche capitano della squadra, succedendo a Mario Corso. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento su Penny FM alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ci sono occasioni in cui conviene guardare oltre la lista della spesa. Tra gli scaffali di Penny si nascondono articoli utili per la casa, piccoli accessori e idee da tenere da parte per quando serviranno. Con l'iniziativa Fuori Tutto trovate sconti fino al 50% su tanti articoli non alimentari. È il momento giusto per dare un'occhiata a quello che manca in casa, sostituire ciò che si è usurato o approfittare di qualche occasione conveniente. La promozione è valida esclusivamente sugli articoli non alimentari presenti nell'area del punto vendita dedicata all'iniziativa Fuori Tutto fino al meno 50% e fino ad esaurimento scorte. Date un'occhiata agli articoli in esposizione e scegliete quelli che fanno al caso vostro. Gli sconti, appunto, arrivano fino al 50%.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

0: buona spesa in tutti i penny d'Italia in questo sabato 3 ottobre, 8 e 42 minuti in diretta fino alle 10 con voi, Daniel Locatelli. Grazie al sottoprezzo di penny possiamo acquistare molti prodotti che costano pochissimo. Con meno di 2 euro possiamo ad esempio mettere nel carrello una confezione da 3 barattoli di piselli finissimi Bonduelle. Parliamo di proprietà nutrizionali dei piselli con Lorenzo Bergami, nutrizionista sportivo di Bologna, intervistato da Penny FM.
1: Le interviste di Penny FM.
2: I piselli sono dei legumi particolarmente interessanti per il loro apporto proteico, ma non dimentichiamoci che contengono anche carboidrati, quindi sono ottimi per condimenti a base di altre proteine come prosciutto, piselli, per la pasta o da accompagnare come contorno.
0: Grazie al dottor Lorenzo Bergami. Proteine, fibre, amidi e zuccheri, tutto questo nei piselli, che sono perfetti per preparare delle polpette vegetariane molto semplici. Si cucinano i piselli in padella con del porro affettato, poi si frulla la metà e si mescola il tutto con uova, formaggio grattugiato e un po' di farina. Si preparano le polpette da soffriggere in padella. Prendete in offerta i piselli finissimi Bonduelle, una confezione da 3 barattoli, è scontata del 33% e costa 1,99 euro.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Basta un profumo che arriva dalla cucina per far venire voglia di sedersi a tavola, ad esempio un buon risotto nel periodo autunnale. Da Penny in offerta solo con Penny Card il riso Carnaroli Penny, grazie ai suoi chicchi consistenti, assorbe i sapori e mantiene una buona tenuta in cottura, valorizzando ogni ricetta. Con Penny Card lo sconto è del 23% e la confezione da un chilo costa 2,29 euro. Poi, per chi ama il gusto dolce e delicato dei pomodorini, abbiamo scontata del 20% con Penny Card la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Ottima per preparare una zuppa di pomodoro, ad esempio. Con Penny Card una bottiglia costa 79 centesimi. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
1: Penny. Offerte che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Manga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 in punto con voi Daniel Locatelli fino alle 10. Partecipate al concorso Paga Penny in palio, 1000 euro da utilizzare dal dentista. Per accedere all'estrazione di 5 vincitori basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 4 ottobre. Più spese fate da 35 euro con Penny Card e più possibilità avete di vincere. Poi ci sono oltre 150.000 premi in palio nel concorso Gira Penny. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e girate la ruota della fortuna. Potete giocare tutti i giorni e provare a vincere prodotti di Penny e punti extra per la vostra Penny Card. È il momento di uno dei gold di Penny FM, canzone del 1989, All Around the World, Lisa Stanfield. Buona spesa qui da Penny.
1: I gol

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: C'è chi preferisce il salato e chi cerca un gusto dolce. In questo caso teniamo a portata di mano dei quadratini di cioccolato o un piccolo dolcetto. Da Penny trovate le tavolette di cioccolato Perù, le specialità Cuor di Terra, con il 75% di cacao. Ideale per chi ama il cioccolato fondente. La tavoletta da 100 grammi costa 1,59 euro. Un'altra idea per una pausa golosa sono i minis. Si tratta della versione piccola di dolcetti Mars, Snickers, Twix, Bounty e Milky Way, perfetti da tenere in casa e offrire quando abbiamo ospiti grazie alle mini porzioni già pronte. La confezione da 400 grammi che contiene 20 minis assortiti costa 3,79 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno ci porta sapori buoni che troviamo nel reparto frutta e verdura di Penny e che ci ispirano nuove idee da portare in tavola. Il cavolfiore è tra gli ortaggi protagonisti adesso, ricco di fibre e versatile in cucina. Si gusta ad esempio cotto al vapore, ma anche golosissimo al forno o in vellutate morbide e saporite. Molto buona la vellutata di patate e cavolfiore. Il cavolfiore adesso in offerta e costa solamente 1,99 euro al chilo. Poi per uno spuntino salutare scegliete le noci, contengono grassi insaturi, fibre e minerali e sono anche sazianti, fanno bene al cervello e aiutano a concentrarsi. Trovate le noci in offerta nel reparto frutta e verdura di Penny a 3,99 euro al chilo.

0: le offerte shock di Penny.
1: Mettiamo nel carrello tanta verdura e portiamo a casa una montagna di salute. Siamo nel periodo perfetto, ad esempio, per mangiare tante castagne. Anzi, dobbiamo proprio approfittarne perché la stagione poi finisce presto. Possono essere considerate un'alternativa ad un pasto perché sono costituite dall'84% di carboidrati complessi. Possono dunque sostituire la pasta e il pane. Contengono anche proteine, lipidi e molte fibre. Questo è salutare per la pancia. Le castagne si possono preparare bollite, poi va tolta la buccia e si possono mangiare così come sono, oppure sono deliziose anche aggiunte a delle ricette, ottime in una bella zuppa autunnale preparata con broccoli, cipolla, carote, fagioli e farro. Troviamo le castagne da Penny nel reparto frutta e verdura e costano 4,99 euro al chilo.
0: Le offerte shock di Penny.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: sabato 3 ottobre 9 e 25 minuti. Qual è la musica più ascoltata questa settimana nelle radio italiane? Ce lo dice Beppe Cogliandro con la sua Hit Parade.
1: Benny FM Hit Parade.
2: Eccolo qui l'appuntamento con la Hit Parade, della classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni su Benny FM con il sottoscritto Beppe Cogliandro. Entriamo nel vivo al numero 10 in discesa, Kintsugi con Elisa.

Elisa, numero 10 questa settimana nella nostra hit parade, in nona posizione in salita Sunburn con My Body Isn't Ready, così come in salita l'ottava posizione occupata da Dedica di Ernia. Numero 7, Buzz Persuaders, l'ultimo singolo di Miley Cyrus.

Numero 6 questa settimana, Marques, Ghe, Pegegno con Casini in quinta posizione, in discesa Saif, Parla d'amore. Ci fermiamo al numero 4 perché c'è la più alta nuova entrata della settimana, Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: quarta posizione questa settimana, occupata dalla più alta nuova entrata con Paparazzi, Cesare Cremonini. Al numero 3 in discesa Woman, Peggy Gou. In seconda posizione in salita un ex numero 1 di questa hit parade, Madonna Danceteria. E abbiamo un nuovo numero 1. Il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni è di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due, il primo è il movente.
2: Cosa sogni senza me?
0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e Goya, la canzone più trasmessa dalle radio d'Italia negli ultimi 7 giorni. Ed è tutto per questa Hit Parade. Grazie come sempre per l'attenzione, buoni acquisti da Penny e alla prossima settimana qui su Penny FM. Ciao!
3: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fino al 1° novembre, con i punti raccolti sulla Penny Card, ricevete i piatti della tradizione dedicati alle nostre regioni italiane e ai piatti tipici. Sono in ceramica e 100% made in Italy. Ricevete un punto ogni euro di spesa con Penny Card, inoltre punti extra acquistando alcuni prodotti, ad esempio i funghi porcini secchi Orto Mio. Ne basta una piccola quantità per dare carattere ai piatti, ad esempio una pasta con funghi e pancetta. Prendete una confezione da 30 grammi di funghi porcini secchi Orto Mio e, acquistandoli con Penny Card, ottenete 20 punti extra. Poi, per le occasioni da condividere in famiglia o con gli amici, scegliete Coca-Cola nella confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri. Una scorta pratica da tenere in casa e servire ben fresca. Acquistandola con Penny Card ottenete 40 punti extra. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sull'app Penny e iniziate subito a raccogliere punti extra con questi prodotti.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Andiamo incontro alla stagione fredda, dunque iniziamo a preparare il nostro sistema immunitario e mangiamo tante arance. Sono piacevoli soprattutto sotto forma di spremuta. Cosa c'è di meglio che spremere all'istante un paio di arance e berne il succo fresco? Dose di salute importante. Approfondiamo questo argomento con Antonio Pace, che produce le arance di Ribera in provincia di Agrigento in Sicilia. Sentiamo una ricetta molto particolare.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Personalmente sono un amante della torta all'arancia di Ribera, che preparo con le mie mani la domenica per la mia famiglia, con il succo e con le scorze, perché diciamo la caratteristica nostra è che non facciamo dei trattamenti in posta raccolta, per cui la buccia si può mangiare. È una torta soffice, come la torta margherita, però è all'aroma di arancia, al gusto di arancia, lei sente proprio la torta che sa di arancia.
1: Grazie ad Antonio Pace, ottima davvero la torta all'arancia, un dolce particolare da provare. Se vi è venuta voglia di mangiare delle belle arance, trovate da Penny quelle Navel, adesso in offerta al prezzo di 1,69 euro al chilo.
0: La frutta e verdura di Penny.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Semplifichiamoci la vita grazie ai surgelati, basta accendere il forno, apparecchiare la tavola e ci ritroviamo in poco tempo con la cena pronta. Provate la pizza margherita Ital Pizza nel formato 26x38 in offerta grazie al salvaspesa di Penny, pizza con pomodoro e mozzarella, una soluzione pratica quando vogliamo una pizza calda e fragrante senza lunghe preparazioni. 29% di sconto, la confezione di pizza margherita Ital Pizza da 485 grammi costa 2,69 euro. E se c'è un'occasione da festeggiare oppure semplicemente una cena da condividere, lo spumante ribolla gialla aggiunge un brindisi in più alla serata. L'offerta è pensata per chi fa scorta 2+1 gratis, dunque esclusivamente acquistando 3 bottiglie o multipli, dunque 6 bottiglie, 9 e così via, pagate una bottiglia 2,59 euro.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

0: Mancano 4 minuti alle 10 e da Penny si fa la spesa. Ritmo di musica, il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Vi ricordo ancora un paio di cose importanti. Partecipate al concorso Paga Penny in palio, 1000 euro da utilizzare dal dentista. Per accedere all'estrazione di 5 vincitori basta fare una spesa d'almeno 35 euro con Penny Card entro il 4 ottobre. Poi ci sono oltre 150.000 premi in palio nel concorso Gira Penny. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e girate la ruota della fortuna virtuale. Potete giocare tutti i giorni e provare a vincere prodotti di Penny e punti extra per la Penny Card. Basta avere l'app di Penny sul telefono. Da parte mia, Daniele Catelli, è tutto. Vi auguro un buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Da Penny, la spesa vale.
2: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
1: Da Penny la spesa vale.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, dà sapore e cremosità e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno, con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne, zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta 3,29 euro la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido, amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita...

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card. Corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny. La spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i paesi d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia, e lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 € al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone miscela decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 €.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite verso il reparto freschi, dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it. Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso, il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma, chiedendogli: ma la pasta alla matriciana, come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci.
3: Qua. E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere, grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca. Perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale Sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà! E ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa la abbinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con tutto. Cristini, fette biscottate, brioche.
4: Normalmente con i saiwa.
5: Faccio la torta cocco e Nutella.
6: Beh, sul pane, sulle fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
7: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
8: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava Gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava Super Crema. E allora in questo caso da Penny, speciale cioccolato, barattolo da 750 grammi di Nutella, in offerta in quantità limitata, 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Qualità senza compromessi. Basta un penny, basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina, magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72 John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
2: The first record, The Greetings from Asbury Park.
3: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
2: When The Wild Innocent was the first time that I had my band.
1: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani: The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

0: I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere. Mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con Penny Card. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro e ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui, aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: sapor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori, secondo te, predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare e della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, delle coltivazioni di grano.
3: E questa influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Beh, un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Scegli solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante è perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali, inoltre antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione, confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Drinking at the end of the night and we don't even know what's what.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate. Poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare, questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Col cambio di stagione proteggiamoci da raffreddori e malanni acquistando un bel po' di arance. Scopriamolo insieme. L'arancia contiene il licopene, che è un carotenoide con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e cresce sull'arancio, una pianta che appartiene alla categoria delle rutacee, che comprende anche gli alberi del limone, del cedro e del pompelmo. Arance che possiamo spremere, mangiare a fette, ma anche sfruttare per preparare torte e marmellate. E poi alleniamoci in cucina e a non buttare via niente, neanche le scorze delle arance, e magari farle candite. La ricetta è molto semplice, perché basta fare bollire la buccia d'arancia tagliata a striscioline sottili in uno sciroppo di acqua e zucchero. Buonissime, parola di siciliano. Le arance da Penny non mancano mai e le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama mallo, che è molto scuro e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora, tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro. E poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. La Penny, in questo caso capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Antishock di Penny.
1: Facciamo un regalo al nostro tubo digerente e mangiamo le patate. Specialmente consumate con la buccia, portano molte fibre e favoriscono il benessere intestinale. Inoltre, aumentano il senso di sazietà, pur apportando poche calorie. Ottime semplicemente lessate e condite con un filo d'olio extravergine di oliva oppure con un pezzettino di burro. Ma sentiamo cosa ci propone con le patate la gastronoma del Penny di Milano, Viale Monza, Lena Bruno.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Fare un bel catto di patate, una pizza di patate. Si mettono a lessare le patate, si schiacciano bene bene, si possono mischiare dei salumi, io ci metto magari il prosciutto cotto oppure il salame, mozzarella, altri tipi di formaggi, se magari piace un po' più saporita anche un bel pecorino romano, anche lì spolverata di pan grattato, si mette in forno una ventina di minuti ed è un piatto unico, pronto, subito da mangiare, è buonissimo.
1: Una pizza di patate, grazie alla gastronoma Lena Bruno, che ha sempre ottime idee per preparare qualcosa di buono in poco tempo. Tra le offerte shock di Penny, venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovate in offerta le patate gialle coltivate in Italia. Rete da 4 kg costano 99 centesimi al chilo.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, dà sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny,

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
0: Il nostro weekend.
1: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria Quanto Basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare, il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
0: Cosa vedere?
1: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
2: Per il ripieno 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale, 50 di pollo, mezza cipolla, una carota, 50 ml di vino bianco, un uovo e 30 g di parmigiano reggiano, sale e noce moscata. Snoccioliamo le olive, poi uniamo la carne macinata e insaporiamo tutto con un po' di sale. Sfumiamo il tutto con del vino bianco e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Una volta che la carne è cotta, la facciamo freddare per poi frullarla insieme all'uovo e il parmigiano. Poi riempiamo le olive e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. Una volta impanate, le friggiamo in abbondante olio di semi di arachidi fino a dorarle, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente.
1: E tutti gli ingredienti, come le olive del nostro marchio, le specialità cuor di terra, vi aspettano al Penny di Ascoli in via Piceno Prutina 46. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gioca e vinci col Girapeni.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone miscela decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

0: it's always like there's a lot.
1: Because the day's long. Gli speciali di Fanny.
2: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Penny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Penny,

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: praticamente raggiunta anche di proteine?
1: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
2: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco, in formati assortiti, viene solo 79 centesimi.
3: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Ma che t'ho di caffè?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
1: Risparmia con le offerte di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro can, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata, il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Qualità senza compromessi. Basta un penny, basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: L'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una noccina, magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Basta un Penny.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny. Oggi, sabato 3 ottobre, le coordinate del risparmio si sono allineate per offrirvi un'esperienza stellare. Per attivare i motori della convenienza, aprite subito la nostra applicazione. Il portale del Gira Penny attivo e sta facendo piovere prodotti omaggio e punti extra. Ma le sorprese non finiscono qui. Con una spesa minima di 35 euro, sbloccherete la rotta per il concorso da favola Paga Penny. Potreste essere estratti e vincere 1000 euro per le vostre spese dal dentista. Infine, per alleggerire il carico, potete far decollare i vostri buoni pasto elettronici direttamente nelle casse abilitate, fino a un massimo di 8 per transazione. Agganciate le cinture, iniziamo il nostro viaggio a prova di risparmio.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero su Penny FM. Per dare il benvenuto all'autunno, create degli spiedini alternando i chicchi della nostra uva bianca a cubetti di formaggio saporito e pezzettini di noce, il tutto guarnito con un filo di miele.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un contrasto leggendario fra dolce e salato che stupirà i vostri ospiti a tavola. Questo elisir della natura è ideale anche per proteggere le cellule del cervello, mantenendole attive per i vostri prossimi incantesimi. L'uva bianca da Penny viene solo 1,99 euro. E per risvegliare lo spirito dopo il banchetto, concedetevi il tocco intenso del caffè Borbone. Le avvolgenti sfumature di spezie orientali vi guideranno in un viaggio sensoriale a ogni sorso. Fate scorta per le vostre avventure quotidiane. La confezione speciale da 70 capsule più 10 costa solo 14,99 euro.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi alle 16:17 che scoccano in questo istante.
1: Le offerte shock di Panni.
0: Che ne dite di fare una pausa? Qui ci vuole un buon caffè, allora sentiamo quando lo bevete cosa rappresenta per voi il caffè.
2: Panni FM lo ha chiesto a voi.

0: Lì 6,99 euro nella confezione da 30 capsule compatibili con Nespresso.
1: Le offerte Shock di Penny.

0: Harry Styles, Fanny FM, rieccoci insieme in diretta per proteggere il vostro organismo dai cambi di stagione e fare il pieno di zinco e ferro. Addentratevi nel reparto freschi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia vi aspetta con il suo alto contenuto di vitamine del gruppo B, ideale per donarvi energia immediata nei vostri lunghi viaggi. Un vero elisir di vitalità che trovate nello speciale sottoprezzo a solo 1,99 euro. E poi rigeneratevi con il minestrone Findus scontato del 28% e una riserva naturale di antiossidanti e acqua biologica perfetta per idratare i tessuti a fondo e depurare l'organismo dalle tossine della giornata. Sfoderate la vostra Penny Card per conquistarlo a solo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 3 ottobre. Oggi parliamo di pura magia. Se anche voi state ancora aspettando quella famosa lettera di Hogwarts, beh, abbiamo finalmente una data da cerchiare in rosso sul calendario. Dal prossimo 25 dicembre, proprio il giorno di Natale, la nuova serie TV di Harry Potter arriverà a farci compagnia ed è il regalo più bello che potessimo desiderare. I primi trailer promettono un viaggio molto più fedele ai libri, intimo e profondo. Saranno 8 episodi dedicati alla pietra filosofale, con un cast di giovanissimi e le musiche del maestro Hans Zimmer a guidarci fra i corridoi del castello. Intanto ecco un estratto del trailer.
1: Prima del banchetto inaugurale, gli studenti del primo anno parteciperanno alla cerimonia dello smistamento. Granger Hermione.
2: Ciao, vi sono piaciute le letture estive?
3: C'erano delle letture estive?
1: Weasley Ronald.
2: Ehi!
1: Potter Harry.
3: La casa in cui finiremo determinerà tutto il nostro futuro. Quindi niente panico.
4: Non serve verde, non serve verde.
5: Grifondoro! Benvenuti al nuovo anno scolastico di Hogwarts.

0: fondo è più naturale.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Attenzione clienti, da Penny è arrivato il fuori tutto, il momento perfetto per rinnovare il vostro borsone da viaggio o da palestra. Inoltre è l'occasione ideale per trovare piccoli elettrodomestici per chi si sta trasferendo fuori città per l'università. Trovate in offerta comodissimi asciugamani, bilance e pratici phon con manico pieghevole. Il fuori tutto vi aspetta con sconti imperdibili fino al 50%. Approfittatene subito!
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta in questo sabato 3 ottobre.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Diamo una svolta esotica alla giornata, facciamolo con il mango, un frutto che arriva dai caldi tropici dell'America Latina. Proprio a Roberto, cliente di Siracusa, ho chiesto come lo prepara.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
0: Che piattino gourmet! A Siracusa sanno bene come trattarsi a meraviglia. Il mango è ricco di vitamina C e antiossidanti naturali, perfetto per rinforzare le difese e regalarvi una ricarica immediata di energia e anche idratazione. Portate in tavola tutto il profumo e la dolcezza esotica. Il mango è in offerta a solo 1,29 euro.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna su Penny FM. Oggi la vostra spesa è ancora più conveniente grazie ai vantaggi della Penny Card.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Portate in tavola un perfetto comfort food autunnale. Acquistate il riso Carnaroli a marchio Penny a soli 2,29 euro per la confezione da un chilo. È la scelta ideale per legare gli ingredienti in modo naturale e fare il pieno di carboidrati digeribili. Per completare il vostro capolavoro a base di zucche, funghi, porcini, ricche di fibre e potassio, non dimenticate la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra. Aggiunge un tocco mediterraneo unico e tanti antiossidanti. Grazie all'icopene che si attiva ancora di più con la cottura. Solo con Pennycard oggi è vostra con il 20% di sconto a soli 79 centesimi.
1: Per una spesa di valore basta un penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 3 ottobre. Per portare a casa il primo bottino della giornata, prendete i vostri smartphone e aprite l'applicazione ufficiale di Penny. Il timone della fortuna del Gira Penny sta girando, regalando un mare di prodotti, omaggi e punti extra. Inoltre, con una spesa di almeno 35 euro potrete partecipare al concorso da favola Paga Penny. La fortuna potrebbe baciarvi e farvi vincere un tesoro di 1000 euro per il dentista, per sfoggiare un sorriso splendente come l'oro. Inoltre vi ricordo che accettiamo i vostri buoni pasto elettronici nelle casse abilitate, usandone fino a un massimo di 8 per singola transazione. Buoni acquisti!
1: Gioca e vinci col Gira Penny.

0: Sintonizzatevi sulla frequenza della convenienza e benvenuti da Penny. Oggi il nostro viaggio fra gli scaffali si fa incredibilmente goloso con lo speciale cioccolato, la scusa perfetta per concedersi una pausa rigenerante.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lasciatevi conquistare dalla tavoletta Perù le specialità Cuor di Terra, un cioccolato extra fondente ricchissimo di magnesio e flavonoidi, ideali per stimolare la concentrazione e donare una sferzata di energia immediata per i vostri impegni. Un vero elisir di vitalità oggi in offerta con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per i vostri momenti di condivisione lasciatevi rapire dai mitici Minis, 20 piccoli scrigni ricchi di croccantezza e caramello, perfetti come snack rompidigiuno e ideali da dividere con chi amiamo. Vostri a soli 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buon sabato d'acquisti da Marta Amato. Parliamo adesso dello speciale cioccolato.
1: Gli speciali di Penny.
0: È il momento quindi di fare una pausa, ma come amate mangiarlo e abbinarlo? Ascoltiamo il sondaggio.
2: Penny e Fer lo ha chiesto a voi.
3: Io lo mangio con il pane, ma un po' con tutto, anche da sola, a cucchiaiate, così, tranquillo.
4: O da solo o col pane? Normalmente da solo, perché il gusto va apprezzato, però anche con il pane non sarebbe poi così male.
5: O da solo, cioè sono molto ghiotto di cioccolato a fine pasto, un pezzettino, o con la frutta.
6: Ma normalmente mi piace berlo, infatti come si vede sono tutto sporco di cioccolato ancora dall'ultima cioccolata calda.
0: Col pane a cucchiaiate o anche liquido, e allora con le prime giornate fredde una tavoletta cioccolai la cura perfetta per lo spirito. Il cioccolato stimola la serotonina, l'ormone della felicità, regalandovi una coccola calda contro la malinconia autunnale. È perfetto da sciogliere in bocca per ritrovare subito il buon umore. Venite a fare scorta nel nostro speciale cioccolato. La tavoletta cioccolà la trovate

0: Levante con Sirene su Penny FM in questo sabato d'ottobre. Voglio prendervi per la gola. Il nostro viaggio nel gusto parte dal cavolfiore.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È un alleato imbattibile contro i malanni stagionali grazie al suo alto contenuto di vitamina C e antiossidanti, che trovate da Penny a solo 1,99 euro. Per completare l'opera entrano in gioco le noci, ricchissime di fosforo e grassi buoni, ottime per stimolare la memoria e proteggere il cuore. Trasformate questi due ingredienti in un piatto da veri chef. Preparate una vellutata densa di cavolfiore arricchita con crostini dorati e una pioggia di noci sbriciolate. Un perfetto comfort food autunnale, con le nostre noci in offerta a soli 3,99 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Luca Di Rizio nell'assenzio su Penny FM. Ancora buon sabato e buoni acquisti da Marta Amato. È il momento delle nostre rubriche. Arriva Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72, John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
3: The first record, The Queens from Asbury Park.
4: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
3: When The Wild Innocent was the first time that I had my band.
2: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani: The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

0: Oggi vi invito a riempire la vostra tavola con la collezione I piatti della tradizione, la raccolta che celebra l'amore per il nostro territorio e le sue ricette più famose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Raggiungere i premi è facilissimo, lasciatevi conquistare dal profumo dei funghi porcini Orto Mio, un ingrediente ricco di selenio, perfetto per rinforzare unghie e capelli in autunno. Acquistandoli riceverete 20 punti extra sulla Penny Card. E per una serata perfetta stasera abbinate una fumante pizza margherita alla freschezza spumeggiante di Coca-Cola. Per voi ci sono altri 40 punti extra pronti da accumulare.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Ancora buoni acquisti e buon sabato pomeriggio da Marta Amato con voi in diretta su Panni FM. Parliamo delle offerte shock.
1: Le offerte shock di Panni.
0: In questa sezione troviamo le patate gialle nella rete da 4 kg. Allora parliamo con gli esperti. Al nutrizionista sportivo Lorenzo Bergami ho chiesto degli abbinamenti alternativi con le patate.
2: Le interviste di Panni FM.
3: Un'altra alternativa che non si può pensare, diciamo, che possa essere particolarmente nutrizionalmente corretta, in realtà comunque il gatto di patate ha un abbinamento che assieme a uova e prosciutto può diventare un pasto completo se abbinato sempre a delle verdure di contorno.
0: Un piatto molto ricco di proteine, e poi le patate fanno molto bene la sera perché conciliano il sonno, quindi prepariamole proprio stasera, magari con la ricetta che ci ha svelato il nutrizionista Lorenzo Bergami. Fra le offerte shock, le patate gialle nella rete da 4 kg vengono solo 99 centesimi al chilo.
1: Le offerte shock di Panni.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Penny FM. Cucinare stasera è facilissimo con i prodotti del Salva Spesa di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Portate in tavola la pizza margherita Ital Pizza, preparata con un impasto a lenta lievitazione naturale che la rende digeribile. È una fonte immediata di energia e vi garantisce il giusto apporto di calcio grazie alla mozzarella filante. Oggi scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per riempire i calici lasciatevi conquistare dal nostro spumante ribolla gialla. Con la sua spiccata acidità naturale aiuta a sgrassare il palato ed è perfetto in abbinamento una ricca frittura di calamari o a spiedini di pesce grigliati. Approfittate subito del 2 più 1 gratis che porta ogni bottiglia a soli 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: LP con Angels, buon pomeriggio da Marta Mato e benvenuti al più grande spettacolo del risparmio qui da Penny. Oggi, sabato 3 ottobre, va in scena la convenienza più strabiliante. Per dare inizio alle danze aprite subito la nostra applicazione. La ruota della fortuna del Gira Penny è in azione e regala una pioggia spettacolare di prodotti omaggio e punti bonus. Ma tenetevi forte per il numero d'alta acrobazia, con una spesa di soli 35 euro entrata in pista per il concorso da favola Paga Penny, che mette in palio un premio magico di 1000 euro per il dentistica per far brillare i vostri sorrisi sotto i riflettori. E per il gran finale ecco il trucco che alleggerisce lo scontrino: fate sfilare i vostri buoni pasto elettronici nelle nostre casse abilitate fino a un massimo di 8 per singola transazione. Che lo spettacolo abbia inizio, arrivano i gold di Penny FM.
1: I gold. I gold di Penny FM.

0: Black Velvet su Benny FM. Per la cena di stasera preparate una super insalata tagliando a metà i chicchi della nostra uva bianca, unendoli a foglie di spinacino fresco, scaglie di grana e una spruzzata di aceto balsamico.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un mix croccante per fare il pieno di potassio e sali minerali, ideale per combattere la stanchezza autunnale e donarvi una ricarica immediata di vitalità. L'uva bianca viene solo 1,99 euro. E per uno scatto finale di pura intensità e ipervelocità, fate il pieno con l'energia travolgente di Caffè Borbone. Una miscela nata da una tostatura scura e decisa, capace di sprigionare un aroma corposo e note avvolgenti di cioccolato fondente. Il formato scorta quotidiana da 70 capsule più 10 è vostro a soli 14,99 euro.
1: Penny, freschezza, qualità e

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM in questo sabato d'autunno. Qui c'è Marta Amato con voi, pronta a regalarvi una scossa di buon umore con il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Questo mese la fortuna vi assiste, potete vincere ben 1.000 euro da utilizzare dal vostro dentista per tutta la famiglia. Ma non sono solo parole, la magia è reale. Sentiamo subito le emozioni caldissime di chi ha già vinto, intervistato in diretta dal collega Tommaso Stabilini.
2: Le interviste di Penny FM.
3: È stato facile partecipare, adesso che hai vinto, come impiegherai questa bella vincita?
4: Ma io di fatto non ho fatto nulla, sapevo del concorso, ho speso più di 35 euro, poi c'è stata un'estrazione e sono stato fortunato.
0: E allora, per far avverare questa favola anche voi, ecco la mossa segreta: fate almeno 35 euro di spesa con PennyCard e potrete essere uno dei 5 fortunati vincitori di questa settimana. Ricordatevi il passaporto per la fortuna, esibite la vostra PennyCard dalla cassa prima che scatti lo scontrino. Buona fortuna.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per mantenere i riflessi pronti grazie all'apporto di fosforo, ottimizzando il metabolismo energetico senza appesantire il sistema digerente, quello che ci vuole è il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia, una fonte pura di nutrienti ad alta digeribilità. Viene solo 1,99 euro. E poi per ottimizzare il vostro recupero cellulare, stasera scegliete il minestrone Findus con il 28% di sconto. È un concentrato di beta-carotene e potassio, progettato per sostenere la vista e regolare la pressione sanguigna dopo una giornata ad alta intensità. Con la vostra Penny Card viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

0: Max Gazze con Mille volte ancora su Panni FM, ancora buon pomeriggio da Marta Amato. È il momento della nostra Hit Parade curata da Beppe Cogliandro.
1: Panni FM Hit Parade.
2: Eccolo qui l'appuntamento con la Hit Parade, della classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni su Panni FM con il sottoscritto Beppe Cogliandro. Entriamo nel vivo, al numero 10 in discesa, Kintsugi con Elisa.

Elisa, numero 10 questa settimana nella nostra hit parade, in nona posizione in salita Somber con My Body Isn't Ready, così come in salita l'ottava posizione occupata da Dedica di Ernia. Numero 7, Buzz Persuaders, l'ultimo singolo di Miley Cyrus.

Numero 6 questa settimana, Marques, Ghe, Pegegno con Casini in quinta posizione, in discesa Saif, Parla d'amore. Ci fermiamo al numero 4 perché c'è la più alta nuova entrata della settimana, Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: Quarta posizione questa settimana occupata dalla più alta nuova entrata con Paparazzi, Cesare Cremonini. Al numero 3 in discesa Woman, Peggy Gou. In seconda posizione in salita un ex numero 1 di questa hit parade, Madonna, Danzetteria. E abbiamo un nuovo numero 1. Il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni è di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due, il primo è il movente.
2: Cosa sogni senza me?
0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e Goya, la canzone più trasmessa dalle radio d'Italia negli ultimi 7 giorni. Ed è tutto per questa Hit Parade. Grazie come sempre per l'attenzione, buoni acquisti da Penny e alla prossima settimana qui su Penny FM. Ciao!
3: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prendete un grande carrello all'entrata, perché da Penny vi aspetta il fuori tutto. Trovate fantastiche occasioni per lo sport e i viaggi, e anche l'opportunità perfetta per chi si trasferisce per andare a convivere, con la possibilità di trovare tantissimi asciugamani per creare il completo da bagno perfetto per la nuova casa. Non lasciatevi sfuggire anche le bilance salvaspazio e i phone perfetti per ogni esigenza. La convenienza è massima, con sconti che arrivano fino al 50%. Buona spesa a tutti!
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Breakfast in bed every day, and I know it's not a face. You care for me so well, you love me, I can tell.

0: Da Penny la spesa vale.
1: Che ne dite di portare un profumo di mare sulle vostre tavole? Vi aspettano i bocconcini di polpo, leggeri e poveri di grasso. Pensate che sono ricchi di potassio e di proteine nobili, ottimi per ricaricare le energie senza appesantirvi e ideali per chi vuole mantenersi in forma con gusto. Per stupire tutti a cena vi consiglio una ricetta. Scottateli velocemente in padella con un filo d'olio. Unite una manciata di pomodorini freschi, olive nere e servite il tutto su un letto di crema di patate. Il risultato sarà un piatto da veri chef e trovate questa prelibatezza nel nostro reparto freschi a marchio Momenti di Mare a soli 3,39 euro.
0: Da Penny la spesa vale.

0: me.
1: Marco Ligabue spacca il cielo su Penny FM. Sfoderate la Penny Card per accedere a sconti esclusivi. Avete il 23% di sconto sul riso Carnaroli a marchio Penny.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È perfetto per creare una sfiziosa insalata tiepida saltata in padella con cubetti di melanzane e zucchine al forno. Grazie al suo amido naturale, i chicchi restano compatti e corposi, fornendo carboidrati complessi che sostengono il metabolismo senza appesantire la digestione. Un chilo è vostro a soli 2,29 euro. E per mantecare il tutto sul finale aggiungete la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra. Il marchio di Penny che vi fa assaporare la cucina delle nostre regioni e della nostra tradizione italiana. Con Penny Card è scontata del 20% a soli 79 centesimi.
2: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Alex Warren con Fever Dream su Penny FM. Su queste note il sipario sta per calare su questa giornata. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia. Prima di augurarvi una serata da applausi, vi ricordo i nostri due colpi di scena per un risparmio da record. Se siete alle casse vi basta un tap sullo smartphone per far girare la ruota del girapenny e tentare la fortuna con oltre 150.000 penny in palio. E per il gran finale dello scontrino fate scendere in pista i vostri buoni pasto elettronici, utilizzandone fino a un massimo di 8 per la vostra spesa alimentare. Che la vostra serata sia spettacolare, buon weekend e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Scopri i sapori d'Italia.
2: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
3: Piatti, non parole.
4: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
2: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne, zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta €3,29 la confezione.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i paesi d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia. E lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

Nel 1983 è coproduttore, arrangiatore e tastierista dell'album di Riccardo Cocciante, Sincerità. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Negli anni 80 inizia a scrivere le prime composizioni per il cinema, per film come Pretty Woman e divenendo presto tra i compositori più richiesti dai registi americani.

Grazie alla sua versatilità ha sperimentato film di ogni genere, componendo le musiche epiche del film d'animazione per Walt Disney, Dinosauri, e brani più scuri per il film Il Sesto Senso.

Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata.

0: Le offerte che trovi solo da Temi.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili, sottili, sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. È lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

così, qui sempre al solito posto. E noi stesso bar, stesso club, stesso amore corrisposto. Eccoti, l'unica che mi fa toccare il fondo, che mi fa sentire grande, per quanto piccolo questo.